0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando? Radio Padova.

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

Buone stelle, buon Ferragosto a tutti i miei cari dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 15 agosto 2026. Ariete, Mercurio, dal suo aspetto armonioso, vi invita ad essere tra gli organizzatori della festa odierna. Tuttavia, preparatevi nell'eventualità che le vostre proposte non siano in grado di suscitare l'interesse altrui e fatelo senza offendervi. Voto 7. Toro, approfittate della luna che in mattinata sarà ancora in ottimo aspetto per sistemare ogni cosa, con lo scopo di godervi un Ferragosto senza pensieri. Voto 7 più. Gemelli, l'entusiasmo che vi è proprio aumenterà non appena la luna tornerà ad esservi amica. Nel frattempo non badate alle piccole noie che potrebbe causare e cercate di dare il meglio di voi in ogni circostanza. Voto 8 meno. Cancro, le ore del mattino, grazie alla luna positiva, favoriranno un certo dinamismo. In seguito è possibile che non tutto vi soddisfi, ma cercate di non palesare il vostro disagio, altrimenti rischiate di guastare la festa a tutti. Voto 7 meno. Leone, dedicate la festa di mezza estate a tutto ciò che vi aggrada, sapendo che avrete anche il benestare della luna che nel corso della giornata diventerà positiva e dunque complice di Mercurio nel segno. Voto 8. Vergine, la luna presente nel segno nella prima parte di giornata favorirà i programmi fatti per oggi, così avrete la certezza di sentirvi alla fine molto soddisfatti. Voto 7 più. Bilancia, l'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno vi renderà appagati, ma solo se non darete retta alla fretta di Marte in posizione disarmonica, perciò prendetevi tutto il tempo necessario per fare ogni cosa con calma. E voto 8 meno. Scorpione, lasciate almeno per oggi le preoccupazioni lavorative di Mercurio dissonante e godetevi un Ferragosto spensierato e dinamico come vuole Marte positivo. Voto 7 più. Sagittario, tutto bene in particolare dal pomeriggio, quando la luna tornerà a guardarvi con benevolenza rendendovi protagonisti della festa odierna. Voto 8. Capricorno, siate saggi e cercate di non alimentare eventuali discorsi

0: discussioni familiari così da evitare di guastare il clima vacanziero. E voto 7. Acquario, la luna cambiando volto e diventando positiva vi sarà d'aiuto per vivere momenti piacevoli, ma solo se non penserete troppo a ciò che vi aspetta al ritorno dalle ferie. E voto 7 più. Pesci, l'ottimo aspetto di Marte vi vuole dinamici e volenterosi, anche se al mattino potreste avvertire una certa stanchezza da non assecondare, perché poi tutto vi apparirà semplice e chiaro. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle e ancora buon Ferragosto dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Radio Padova Meteo.
9: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. C'è tenera giornata di Ferragosto, ancora in compagnia dell'anticiclone africano, tempo stabile e soleggiato su gran parte del Triveneto, anche se al pomeriggio aumenterà un po' la variabilità in montagna, rischio di qualche acquazione o temporale di calore, soprattutto su Alpi settentrionali, Alto Adige e Dolomiti. In pianura ancora tanto caldo, molta afa anche sulle coste dell'Alto Adriatico. Nella giornata di domenica aumenterà infatti la variabilità con acquazzoni e temporali più diffusi proprio sui settori montuosi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Da Ottica le lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

partiti con grande energia in questo sabato con Radio Padova e con me Cristina Dori. Naturalmente erano gli 883, Bella Vera, Lontano 2001. Adesso invece questa estate 2026 ci regala delle cose molto interessanti, tipo Volevo capire, cantata da Madame e Marrakesh.

Un Ferragosto splendido, anche perché lo stiamo passando insieme, voi e noi di Radio Padova Ritmo Italiano. Anna Oxa con Cheyenne ci hanno regalato Camminando Camminando, e invece ora vi consiglio di goderci insieme Achille Lauro, La città degli anni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che l'area di servizio Gruaro Ovest sulla 28 Porto Gruaro Conegliano in direzione della 4 non eroga carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Maledetto me, Fulminacci a Radio Padova Ritmo Italiano in versione ferragostana, con me Cristina Dori e con tutte voi e tutti voi. Ora invece sentiamo una delle canzoni di punta di questa estate, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Senti.

0: piace questa musica? Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono sobrio. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z.
2: Chase every frame. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
4: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende la giornata di Ferragosto, ancora in compagnia dell'anticiclone africano, tempo stabile, soleggiato su gran parte del Triveneto, anche se al pomeriggio aumenterà un po' la variabilità in montagna, rischio di qualche acquazzone o temporale di calore, soprattutto su Alpi settentrionali, Alto Adige e Dolomiti. In pianura ancora tanto caldo, molta afa anche sulle coste dell'Alto Adriatico. Nella giornata di domenica aumenterà infatti la variabilità con acquazzoni temporali più diffusi proprio sui settori montuosi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Romantica, Tiziano Ferro, canzone invece indimenticabile perché effettivamente ha ancora un posticino speciale nel nostro cuore. Benvenuti in questo Ferragosto con Radio Padova Ritmo Italiano, con me Cristina Dori e con Ligabue, Certe donne brillano.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

Umberto Tozzi, una chicca firmata a Radio Padova e datata 1980 ed era Dimmi di no. Adesso invece Aranciata con Fra Quintale qui a Radio Padova, Ferragosto, Ritmo Italiano, e ovviamente pronti per il nostro speciale oroscopo.

0: Buone stelle, buon Ferragosto a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, sabato 15 agosto 2026. Ariete, Mercurio, dal suo aspetto armonioso, vi invita ad essere tra gli organizzatori della festa odierna. Tuttavia, preparatevi nell'eventualità che le vostre proposte non siano in grado di suscitare l'interesse altrui e fatelo senza offendervi. Voto 7. Toro, approfittate della luna che in mattinata sarà ancora in ottimo aspetto per sistemare ogni cosa, con lo scopo di godervi un Ferragosto senza pensieri. Voto 7 più. Gemelli, l'entusiasmo che vi è proprio aumenterà non appena la luna tornerà ad esservi amica. Nel frattempo non badate alle piccole noie che potrebbe causare e cercate di dare il meglio di voi in ogni circostanza. Voto 8 meno. Cancro, le ore del mattino, grazie alla luna positiva, favoriranno un certo dinamismo. In seguito è possibile che non tutto vi soddisfi, ma cercate di non palesare il vostro disagio, altrimenti rischiate di guastare la festa a tutti. Voto 7 meno. Leone, dedicate la festa di mezza estate a tutto ciò che vi aggrada, sapendo che avrete anche il benestare della luna che nel corso della giornata diventerà positiva e dunque complice di Mercurio nel segno. Voto 8. Vergine, la luna presente nel segno nella prima parte di giornata favorirà i programmi fatti per oggi, così avrete la certezza di sentirvi alla fine molto soddisfatti. Voto 7 più. Bilancia, l'arrivo nel pomeriggio della luna nel segno vi renderà appagati, ma solo se non darete retta alla fretta di Marte in posizione disarmonica, perciò prendetevi tutto il tempo necessario per fare ogni cosa con calma. E voto 8 meno. Scorpione, lasciate almeno per oggi le preoccupazioni lavorative di Mercurio dissonante e godetevi un Ferragosto spensierato e dinamico come vuole Marte positivo. Voto 7 più. Sagittario, tutto bene in particolare dal pomeriggio, quando la luna tornerà a guardarvi con benevolenza rendendovi protagonisti della festa odierna. Voto 8. Capricorno, siate saggi e cercate di non alimentare eventuali discussioni familiari così da evitare di guastare il clima vacanziero. E voto 7. Acquario, la luna cambiando volto e diventando positiva vi sarà d'aiuto per vivere momenti piacevoli, ma solo se non penserete troppo a ciò che vi aspetta al ritorno dalle ferie. E voto 7 più. Pesci, l'ottimo aspetto di Marte vi vuole dinamici e volenterosi, anche se al mattino potreste avvertire una certa stanchezza da non assecondare, perché poi tutto vi apparirà semplice e chiaro. E voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle e ancora buon Ferragosto dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: amo.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in compagnia della nostra redazione. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Ne approfittiamo quindi per ricordarvi che dal 1 agosto i centri assistenza clienti di Duino Sud, Palmanova, Latisane e Venezia Est rimangono chiusi al pubblico. Da lunedì 3 agosto è aperto al pubblico solo il nuovo centro assistenza clienti presso l'area di servizio di Gonars Nord. Con questo è tutto. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste, ricordiamo che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

0: anche senza di te.
1: Kodak, Willy Peyote su Radio Padova, Ritmo Italiano, diretti verso mezzogiorno con la nostra musica, ora con Rosa Chemical e questa nuova si intitola Mamma Mia.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: con me.
1: Prima di andare via con Neffa su Radio Padova, Ritmo Italiano, buona mattinata a tutti. Possiamo già cominciare ad augurarvi un buon pranzo, data l'ora. I vostri messaggi al 328 319 8000. Ora con Giulia, la voce però è quella di Coez e questa si intitola Quelli come me.
2: Dimmi che hai.

Io ricomincerei di Neck su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon fine settimana a tutti, fine settimana caldo, ne avremo ancora per qualche giorno. Poi stavo dando un'occhiata anche alle previsioni meteo della prossima settimana. Arriverà la pioggia, si abbasseranno le temperature finalmente, diciamo, perché abbiamo avuto una ventina di giorni veramente bollenti, troppo caldi. La musica di Radio Padova, adesso anche con Malika Ayane, e questa è Una possibilità.

Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV. Radio Padova, Radio Padova. Il ritmo della tua estate.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Venezia Trieste in entrata allo svincolo di Latisana, la barriera di Trieste e l'Isert in entrambe le direzioni di marcia, in uscita allo svincolo di Re di Puglia. Code sulla stessa autostrada sempre per traffico in prossimità dell'innesto con la 23 in direzione Trieste. Sulla 31 della Valdastico code in uscita allo svincolo di Piovene Rocchette in direzione Piovene. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

Biagio Antonacci, Non vivo più senza te, una canzone ambientata nel Salento, nel caldo Salento estivo. Il ritmo di questa estate continua anche con Pinguini Tattici Nucleari e questa che si intitola Sorry, scusa, lo sento.

0: Sono Gianluca Pacini e sono pronta a mixare la disco italiana tra poco su Radio Padova.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento, suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

La collaborazione tra Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo per La Costiera Amalfitana. Beh, più estiva di così non si può. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. Sentiamo Coez, Ci vuole una laurea.

0: Ora che non ho più te, Cesare Cremonini, su Radio Padova Ritmo Italiano, buon pomeriggio, sentiamo Ultimo e Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon sabato pomeriggio e ancora un buon Ferragosto a voi tutti all'ascolto e in viaggio sulle autostrade del Nord-Est. È tranquilla la situazione sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Vi ricordo che sulle autostrade di nostra competenza, ma anche sulle altre autostrade del territorio nazionale, i mezzi pesanti non potranno circolare fino alle 22 di oggi, sabato 15, e dalle 7 alle 22 di domani, domenica 16 agosto. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Sorry, scusa, lo siento. Olè, che su canzoni così sta sempre bene. Pinguini tattici nucleari. Su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per un attimo apriamo la pagina sportiva particolarmente ricca. Beh, per il tennis si apre Cincinnati. Non parteciperà Jannik Sinner, questo lo sappiamo. Bisogna aspettare ancora una quindicina di giorni per vederlo all'opera, ginocchio permettendo agli US Open. Ma c'è il calcio con la Coppa Italia. Alle 18 si comincia con Catanzaro su Tirol, alle 21:15 c'è Torino Carrarese, ma a proposito del nostro territorio, due squadre venete impegnate in Coppa Italia. Il Padova gioca contro l'Udinese, Udinese Padova alle 18:30 e alle 20:45 Venezia Modena in casa, quindi si gioca al Penso. Su Radio Padova la musica nei prossimi minuti, quella di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Quando lavoro non voglio compromessi.
0: E su streammo.it.

E con Lascia che io sia di NEC noi arriviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Tra poco sarete con Franco Ghirardello. Voi cercate di trascorrere un bel pomeriggio per quel che ne rimane, una bella serata di Ferragosto. Noi ci si ritrova nella giornata di domani. Intanto Dolce Nera, questa è Epopea.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: sono le 17 in punto.
1: Radio Padova, questa è Radio Padova.

Clara e San Giovanni con le ragazze, siete su Radio Padova, benvenuti, buon Ferragosto a tutti voi, la nostra musica che continua adesso con Businessman, è la nuova di Dito nella Piaga.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, traffico rallentato perché intenso in questi minuti lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra il bivio per la A28 Porto Goraro-Conegliano e Cessalto. Sempre per traffico intenso sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code in uscita alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Samurai J Flamenco Paranoia, siete su Radio Padova, buon Ferragosto da parte di tutto lo staff, continua la nostra musica, c'è Rocco Ante con La più bella del mondo.

Laura Pausini con Invece No era l'ultima delle bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Questa è Radio Padova, io sono Franco Ghirardello, buon Ferragosto a tutti voi, la prossima è di Fulminacci, maledetta.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

collaborazione nuova di Mara Sattei con Enrico Nigiotti, sabato sera. Siete su Radio Padova, buon Ferragosto a tutti voi, la musica continua, Summer Funk, Francesco Gabbani.

Cambiamenti, Vasco Rossi, siete su Radio Padova, vi auguriamo ancora un buon Ferragosto con la nostra musica che vi accompagna. Benji e Fede adesso con Alex Britti, Viva la

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, traffico regolare al momento sulle autostrade del Nord-Est. Vi ricordiamo che sul sito infoviaggiando.it sono pubblicate le previsioni del traffico giorno per giorno fino al 30 settembre. E a questo proposito la giornata di domani sarà contrassegnata da bollino rosso sia in direzione delle principali località turistiche sia verso i maggiori centri urbani a causa dei primi rientri. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di Ferragosto, all'insegna del sole e del clima ancora molto caldo su tutto il Triveneto, temperature massime oltre i 35-36 gradi al pomeriggio sulle zone pianeggianti. Qualche locale disturbo in montagna, segnatamente sui rilievi dell'Alto Adige, con dei temporali tra pomeriggio e sera. Domenica una maggior variabilità impegnerà l'arco alpino, avremo acquazzoni e temporali più diffusi nel corso della giornata, mentre in pianura insisteranno condizioni più stabili con prevalenza di sole e clima ancora piuttosto caldo. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
2: Radio Padova, buongiorno amici.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
6: Stai ascoltando? Radio Padova.

Mace Salmo e Cola Pesce con Cattive Abitudini. Sono Franco Ghirardello, invece grazie per essere stati con noi. Questo è l'appuntamento di Ferragosto con la nostra musica che continua. Siete su Radio Padova, nell'augurarvi una buona serata. C'è anche Giulia e Coez con Quelli come me. Ciao! Dimmi che...

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Radio Padova, il suono della tua estate.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti lungo la rete autostradale del Nord-Est. Ricordiamo che fino alle 22 è in vigore il divieto di circolazione in autostrada per i mezzi pesanti. Lo stesso divieto sarà nuovamente in vigore domani dalle 7 alle 22. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova, sera d'estate con la musica.

0: è l'una e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova.
1: Radio Padova.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.